or vedete che mi condata, che mi condata, chi se l'avrebbe mai immaginata, chi ha immaginata questa nazione, da mascalzone, e lo suo impegno donde mancar, Ora vedete che orbiglioso, che orbiglioso, come s'accende, come impetuoso, muove sentire quel che vuol dire, muove sentire, da giustamente non può parlare,

0: risparmio del bel loro, qua si salva anche del coro, col baratto che vien fatto, signor, sì che bene andrà, bene andrà.
1: Falammi corminando al risparmio ve panzando,
0: al risparmio del bel loro,
1: il mondo ridate con ne scappar se lascerà,
0: col baratto che vien fatto,
1: falammi corminando,
0: signor, sì che bene andrà,
1: al risparmio va panzando,
0: signor sì che bene andrà,
1: ruminando,
0: sì signore che bene andrà. Ci ho pensato